costretti a cercare fuori dai propri consigli. Il 60% del petrolio necessario. Il petrolio da importare.